0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Via.
2: Guarda, lì c'è il
0: raffico. Andiamo?
3: Más música que nadie. Globo. Globo. Éxitos todo el día.